0: ecco quali, signori.
1: Spicciatevi!
0: Ho soltanto due mani.
1: Mi sono
0: messo. Uff!

0: laggiù nel solito villino presso la Senna,
1: il mio,
0: per un affare d'alta politica, graziosissima.
1: Lo so ben io.
0: Atteso siete, fede e silenzio, punto.
1: E la firma?
0: Costanza?
1: Perfida!
0: Il suo pseudonimo?
1: Da me trovato!

0: recapito.
1: Penso quel che tua destra. Diavolo, quale sospetto?
0: Conosci il complice?
1: Forse. Maurizio.
0: Il conte.
1: Entrare l'ho visto là.
0: E dunque lui.

Di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita, di quella partita

0: pazienza attiva. L'avevo nel farsetto, bisogna che lo trovi ad ogni costo.
1: Maledetta politica, maledetto il momento.

0: io ce ne metterò un'astuzia di guerra
1: e come di cro povera figlia sgolati meglio si stessi in zitta cantar ti piace

0: Signora Abate Cortese, siate.
1: Sono momento.
0: Affare urgente.
1: È la consegna.
0: Me lo impegna.
1: Ciascuno può entrare, nessuno uscir.
0: Questione d'arte.

0: silenzio. Se questo è stato
1: faceto
2: almeno vedesse
0: no tenebre teste mi mani già lungo e un ago mi pungo
2: chi siete
0: domanda la voce più blanda
2: perché mi scambiate con le che cercate non sono
0: se posso fuggire nascosto

già s'accinge il mio sposo col figlio a ritorno. Testimon d'un'adultera fiamma, e il vedrà.